dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre,

0: Miss Italia, tutta musica italiana.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Ciao a tutti, sono Orcomi, un grande saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, un grande bacio.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
6: Carta Wow Tovaglioli. Soffici e super resistenti. Perfetti per la tavola di tutti i giorni e per le occasioni speciali. Wow, la tua carta vincente.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati dalla redazione. La guerra tra Russia e Ucraina, conclusione della parata militare a Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo Putin apre per la prima volta ad una trattativa con l'Unione Europea, esprimendo la sua preferenza per l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Il capo del Cremlino inoltre si è mostrato ottimista su una fine imminente del conflitto e si è detto pronto anche ad incontrare l'omologo ucraino Zelensky dopo il raggiungimento di un accordo. Non si sblocca lo stallo negoziale sulla guerra in Iran. Washington continua ad attendere una risposta di Teheran sull'ultima proposta di accordo di pace. Il presidente Donald Trump ha ribadito di aspettarsi di avere notizie molto presto. Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo Sheikh Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. Israele nel frattempo ha espulso i due attivisti della Global Sumodo Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana dopo che le navi della missione diretta a Gaza erano state intercettate dalla Marina Militare in acque internazionali al largo della Grecia. La nave da crociera Ondius, a bordo della quale è stato rilevato un focolaio di antivirus, si sta avvicinando all'isola spagnola di Tenerife, nelle Canarie, dove dovrebbe gettare l'ancora per consentire l'evacuazione dei passeggeri prima di proseguire il suo viaggio verso i Paesi Bassi. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave. 4 le regioni coinvolte, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantelle precauzionali. Il caso Garlasco, Alberto Stasi ha visionato per la prima volta le oltre 300 pagine dell'informativa dei Carabinieri di Milano sull'inchiesta di Pavia, che indica Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. La sua difesa annuncia l'accelerazione massima per la richiesta di revisione del processo. Lo sport tennis debuttò senza difficoltà per Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero 1 al mondo ha superato l'austriaco Hofner con il punteggio di 6-3, 6-4. Bene anche Cobolli, che è regola il francese Atman, 7-6, 6-3. Bellucci, che supera l'argentino Chavarri, 5-7, 6-2, 6-3. Nel tabellone femminile, eliminata Jasmine Paolini, avanza Cozzoretto. MotoGP, Jorge Martin trionfa nella sprint del Gran Premio di Francia, dominata dal primo giro dopo una grande partenza. Lo spagnolo ha preceduto Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Brutta caduta per Marc Marquez nella finale per la frattura del quinto metatarso del piede destro. Calcio, nella 36esima di Serie A, la Juventus sbanca il Lecce con il risultato di 1-0, si avvicina all'obiettivo Champions. Vittoria in trasferta anche per l'Udinese, che ha battuto 2-0 il Cagliari. Inter scudettata invece supera la Lazio all'Olimpico 3-0 nella sfida che anticipa la finale di Coppa Italia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: per sole 365. Ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365. Ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
1: Il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
6: La notte adesso scende sulle sue mani fredde su di te. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai deluso, hai rubato la vita, quel sorriso che ora non c'è più.
7: Radio
8: Kiss Kiss Italia.
5: Più notizie, più musica, più emozioni.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: sarà.
1: Raffa, ora è per sempre qui al bar della radio. Un saluto a Raffa da Benevento, che 26 anni fa ha perso la mamma. Ieri, pensate, ha acquistato dei fiori per portarle, da portare lì al cimitero, e ascoltando sempre noi andava in onda Toffì, la sua canzone preferita. Ma se non è un saluto questo, ma certo che è un saluto, cara Raffa. Un saluto anche ai figli di Raffa che sono per studio a Milano e sicuramente in qualche modo sono sempre insieme a lei. Pinguini Tattici Nucleari, poi gli amici di 3B Meteo.

Questa domenica transita un nuovo fronte atlantico sull'Italia che interessa principalmente il centro-nord, ma anche il sud è stato interessato dal passaggio di nuvolosità nel corso della mattinata con qualche piovasco. Poi avremo anche delle schiarite durante il giorno, ma con la possibilità di un po' di residua instabilità lungo la dorsale appenninica con qualche nuovo fenomeno a carattere irregolare. E poi tra sera e notte nuovi annuvolamenti anche sulla versante tirrenico, con qualche pioggia non particolarmente consistente. Temperature comunque miti, in ulteriore rialzo per la presenza di venti meridionali, massime fino a 25-26 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia. Ancora buona domenica da Roby Musella, Walter Gentile. Oggi anche la festa della mamma, lo abbiamo detto, ne abbiamo parlato nella prima ora. Qualcuno ha anche scritto al 347 49 00 29 che l'argomento piace, allora io ve lo ripropongo ma sotto un altro punto di vista. Ecco, innanzitutto saluto anche Karin da Brema, che ha perso la mamma, però c'è la madrina dei suoi figli, che è un po' come, per loro è un po' come avere una seconda mamma, e ci sta tutto. Però devo fare una critica alla festa della mamma. Walter, toglimi la base. Oh, così. La festa della mamma non ha un dolce ufficiale. Ci avete pensato questa cosa? Cioè, tipo, festa del papà, 19 marzo, zeppola di San Giuseppe. E ci sta. La festa della donna, la torta alla mimosa, perché mimosa, cioè, ovviamente. La festa della mamma, la amiamo, la desideriamo, le vogliamo bene, le auguriamo di tutto, ma non le abbiamo fatto un dolce.
1: Andiamo bene.
0: Ecco, appunto, cioè, bravo, mi piace questa cosa, lo ripeto, non le abbiamo fatto un dolce.
1: Andiamo bene.
0: E allora chiedo a voi, amici di Radio Kiss Kiss Italia, al 347 49 00 29, quale dolce fareste diventare dolce ufficiale per la festa della mamma? Voglio vedere qual è il vostro pensiero.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi in due.

0: Buongiorno Radio Kiskistania, sono Salvia e per me il dolce della mamma è una crostata alle fragole.
1: Oh, ma che bello Salvia, dopo Giorgia con Golpe ci sta bene un po' di torta alle fragole. 347 49 00 29, stiamo cercando insieme il dolce ufficiale o quello da proporre come dolce ufficiale nel giorno della festa della mamma. Ne stanno arrivando molti, qualcuno devo dire mi piace o comunque lo mangio abbastanza spesso. Arriva Gianna Nannini.

0: andiamo a destra, uomini. A sinistra. Il giro. No, un attimo, sono fatto prendere dallo spirito dell'animatore dei villaggi turistici, un passato che mia madre non ha nemmeno, diciamo, apprezzato all'inizio, ma non lo dico come critica, lo dico perché le mamme, per principio, o almeno quelle che, con cui sono cresciuto io in generale, avevano l'idea del posto fisso, no? Perché la mamma è anche quella che ti deve per forza dire qual è la strada migliore, o almeno quella che crede sia la tua strada migliore, la più tranquilla. Ma invece noi figli spesso ci dimentichiamo di fare il dolce, di regalarle qualcosa di carino da mangiare. Se ci preoccupiamo del 19 di marzo con la zeppola di San Giuseppe, quale dolce regaliamo alle mamme? Al 347 49 00 29 è arrivato tutto questo.
1: Buongiorno e buona festa della mamma a tutti. Io proporrei la sfogliatella già, perché come le mamme, come solo noi sappiamo essere, fuori sembriamo dure, ma poi dentro abbiamo un cuore tenero e burroso. Oh. Quindi auguri a tutte le mamme.
0: Cuore burroso.
2: Buongiorno Radio Kiskistania, sono Salvi. E per me il dolce della mamma è una crostata alle fragole.
3: Ciao Roby, sono Rita. Per me il dolce specifico per la mamma non c'è. Le mamme sono tutte belle, speciali e diverse, così sì, come sono diversi i dolci, quindi a ogni mamma il suo dolce speciale. Auguri a tutte le mamme, Rita.
0: Oh, io vi rilancio anche Cinzia, che dice che il tiramisù potrebbe essere uno dei dolci, anzi il dolce della festa della mamma. Primo perché piace a tutti, secondo perché è proprio quel sapore, quella cosa che ti ricorda casa, no? Il caffè, lo zucchero, il savoiardo, eh? Ci sta, ma quanto siete belli! Dai, chiudiamo l'argomento con un bel augurio dolcissimo a tutte le nostre mamme.

0: per sole 365. Ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
1: Hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
4: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
5: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
6: Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno.

0: cose stupide.
1: Sì, sì, in effetti. Ma in effetti io proporrei una crostata alla marina, ma con quella marina fatta in casa, quella di una volta, una marina ad hoc.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
3: Dal dolce per la festa della mamma, Zucchero ci sta benissimo come cantante, come protagonista del nostro momento dedicato al bellissimo, proprio dedicato al genere delle mamme che ci fanno sempre piangere e ridere insieme. Arriva lui con Donne, du du du.

Francesco Gabbani, nuovo pezzo per lui che si chiama, si intitola Summer Funk, il ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione ma sceglie comunque di continuare a ballare. Questa è la definizione data proprio da Francesco rispetto alla la sua canzone, che ci porta un po' lì nel vogliamo essere, apparire o un misto di entrambe le cose?

0: Anata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
6: Carta Wow, carta igienica. Super morbida, resistente e anche profumata. Wow, la tua carta vincente.

A cena con gli dèi canta Biagio Antonacci qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia. Restiamo nell'argomento mamme, ma questo 10 maggio, festa della mamma, giusto perché le mamme educano e a volte lo fanno col bastone e senza neanche la carota. È il caso di questa mamma americana che ha scoperto che suo figlio aveva scaraventato a terra con violenza un gattino facendogli male. Come si impartisce una lezione a un bambino che in maniera del tutto stupida ha fatto male a un altro essere vivente? Gli dai lo stesso dolore, ma non quello fisico sul bambino, è facile così. No, ha costretto il bambino a scaraventare a terra tante volte la sua nuova PlayStation 5 fin quando l'oggetto non si è totalmente distrutto. E lì il bambino l'ha sentito il dolore. Molto di più che se la mamma l'avesse picchiato, secondo me. Infatti il video è diventato virale, commenti di ogni tipo, è così che si educa, ma sì, ma brava, perché va così. A volte bisogna dare una bella lezione che non è sempre quella della violenza.

Bar della radio della domenica, domenica speciale, perché come sempre negli ultimi tempi torna l'appuntamento con Che Festa in diretta dal Ram Beach in quel di Varcaturo in provincia di Napoli, quindi

0: Ciao.
1: Ultime notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. È cominciato lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus che si trova a Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di considerare tutti coloro che si trovano a bordo come contatti ad alto rischio e che pertanto dovrebbero essere monitorati attivamente per 42 giorni. L'OMS però rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Cambiamo argomento, Medio Oriente. Una nave mercantile è stata colpita da un proiettile a 23 miglia a nord-est di Doha in Qatar, nel Golfo Persico. A bordo della nave si è sviluppato un piccolo incendio che è stato domato. Non vi sono stati feriti, non c'è alcun impatto ambientale. Intanto oltre 10 militanti di Hezbollah sono stati uccisi e circa 40 siti utilizzati dal gruppo terroristico colpiti da raid nel sud del Libano durante il fine settimana. E resta stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, con Washington ancora in attesa di una risposta da Teheran sull'ultima proposta di accordo di pace. Veniamo in Italia, la 97esima adunata nazionale degli alpini riuniti nella storica città di Genova rinnova l'indissolubile legame che unisce le penne nere al nostro paese. Lo scrive in un messaggio il capo dello Stato Sergio Mattarella, sono aggiunge risorsa preziosa e contributo alla vita dell'intera comunità. Messaggio della Premier Giorgia Meloni sui social in occasione della festa della mamma. Oggi scrive: voglio dedicare un pensiero speciale a tutte le mamme, a quelle che corrono tutto il giorno senza mai fermarsi, a quelle che custodiscono silenziosamente ogni preoccupazione, a quelle che donano cura, presenza e amore anche nei dettagli più invisibili. Buona festa della mamma a tutte voi, per tutto quello che siete, per tutto quello che fate, per l'amore immenso che ogni giorno regalate al mondo. La cronaca: diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Settimo Torinese in provincia di Torino per spegnere un incendio di rifiuti e masserizie stoccati nei pressi di una carrozzeria. L'alta colonna di fumo nero ben visibile anche a distanza. Inizialmente si era parlato del ritrovamento del cadavere

0: di una donna in una casa vicina, notizia poi smentita dai vigili del fuoco. Nessuna delle persone coinvolte ha avuto bisogno al momento del trasporto in ospedale. Lo sport e calcio, tra mezz'ora riparte la 36esima di Serie A con Verona Como, alle 15 tocca Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa, alle 18 il Parma riceve la Roma, alle 20:45 San Siro il Milan attende l'Atalanta. Tennis, sesto giorno agli internazionali d'Italia con quattro azzurri impegnati al Foro Italico, alle 15 Lorenzo Musetti contrapposto all'argentino Cerundolo, in serata Luciano Dardari sfiderà lo statunitense Paul, mentre Arnaldi lo spagnolo Jodar. Nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la polacca Swiatek. MotoGP, alle 14 al via Gran Premio di Francia, della Polska Terabagnaia in una prima fila tutta italiana con Bezzecchi di Gian Antonio dopo il forfait di Marc Marquez messo fuori gioco da una caduta durante la sprint race. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: che festa!
1: Ormai non possiamo più farne a meno. Benvenuti a Che Festa in diretta da Rama Beach. La giornata ve la racconteremo tra poco. Intanto grazie a Roby Musella per averci portato al bar della radio, un programma ricco. Ci divertiremo tantissimo. Il tempo è meraviglioso, fa caldo, è bello essere vicino al mare. Benvenuti.

0: viaggio nel tempo. Adesso ci spostiamo indietro indietro con una canzone originale di Domenico Modugno del 1968 che i Negramaro hanno scelto di reinterpretare ben 40 anni dopo e noi l'abbiamo resa ballabile con Che Festa, tutta musica italiana da ballare in questa giornata meravigliosa. Aspettiamo il pranzo spettacolo con Umberto Smailal e oggi pomeriggio Che Festa live. Vi facciamo saltare per celebrare questo giorno di festa.
1: Beh, credetemi, accaduto.

0: su Kiss Kiss Italia.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
5: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
6: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
7: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
0: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
8: Quello che c'è in fondo al cuore non muore mai. Se ci hai creduto una volta lo rifarai. Se ci hai creduto

un pensiero stupendo a pensieri dolcissimi, i messaggi che ci stanno arrivando al 347 49 00 29 su Radio Kiss Kiss Italia. Un pensiero alle mamme, salutiamo Antonella che ci invia la foto di una bella composizione con fragole e cuori per ogni mamma in ascolto. Buona festa della mamma e auguri anche alla mamma di Miriam e Aurora. Naturalmente raccogliamo anche auguri live perché siamo in diretta dalla Rama Beach, tra la gente che comincia ad arrivare per ascoltare musica italiana.

perso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

la splendida voce di Marco Mengoni, Due vite su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2023 in versione remixata, da ballare i migliori DJ italiani per Che Festa, Che Festa in diretta fino alle 14, ma anche Che Festa live qui a Rama Beach, indietro nel tempo con

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

Angry ci scrive: auguri alla mia sempre bimba Nicoletta, che tra qualche settimana diventerà anche lei mamma. Ciao, siamo qui a Roma Beach e voi siete bravissimi. Ciao, vi vedo. Santa allegria per voi.

0: Kiss Kiss Italia. Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore le precipitazioni saranno in graduale attenuazione sulle regioni meridionali. Giornata di domani, infatti, all'insegna del sole, salvo per delle nubi che potranno ancora insistere lungo il versante tirrenico. Le temperature massime in lieve ripresa di qualche grado, clima infatti mite e gradevole, i venti in prevalenza deboli con mari infatti poco mossi, localmente mossi solo al largo. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

14 sulla vostra e la nostra radio preferita. Facciamo anche gli auguri a mamma Cristina da parte di Luca e del piccolo Michele, sempre all'ascolto di Radio Kiss Kiss Italia. Facciamo un recap di giornata in questa domenica, ormai ci piace fare che festa,

Verona. Che festa live! E per voi che ci state ascoltando in diretta, vi invitiamo a venire qui a Rama Beach. Intanto la diretta fino alle 14, poi una giornata piena di musica, animazione per tutta la famiglia, anche per i più piccoli, relax e ancora

bellissimo perché splende il sole qui a Rama Beach, dove vi aspettiamo, e se volete immortalare questo momento taggateci sui profili social di Che Festa, Radio Kiss Kiss Italia, naturalmente Rama Beach Caffè. E per chi ci sta ascoltando in diretta, ma anche voi che siete da qui, continuiamo a fare gli auguri.

0: su Kiss Kiss Italia.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
3: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
4: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
5: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
6: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
7: La scelta giusta è Baiano Casa.
6: In che senso?
7: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
8: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

questa pausa pranzo assieme, una pausa pranzo tutta da ballare con Che Festa Live in diretta fino alle 14 e poi tante cose belle che continuiamo a raccontarvi tra pochissimo.

0: Kiss Kiss Italia.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Carta Wow Fazzoletti, super morbidi, resistenti e delicati sulla pelle. Wow, la tua carta vincente.

più te in versione italiana da ballare per Che Festa Live. Appuntamento fisso qui a Rama Beach per chi fosse ancora indeciso su questa domenica. Vi diciamo che l'atmosfera è straordinaria, il sole splende sempre qui a Rama Beach, tutto bellissimo. In attesa del pranzo spettacolo con Umberto Smaila, potete venire qui sia a pranzo sia a bere qualcosa per divertirvi e aspettare anche Che Festa Live. Ci sono io, Maria Silvia Malvone, ancora qualche minuto di diretta.

0: questo pomeriggio. Intanto animazione, relax per tutta la famiglia e soprattutto tutta musica italiana da ballare.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

Dance, Sere Nere di Tiziano Ferro ci fa soffrire un po' meno. Scherzo, tutta musica italiana da ballare, tutta musica italiana su Radio Kiss Kiss Italia ogni giorno, oggi in versione speciale per Che Festa Live dalla Rama Beach. Ancora un po' di musica scelta per noi in questo pomeriggio. Voliamo a Napoli.

vivo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
6: Nella mente solo lei, sulla pelle ancora lei, come un fuoco che non so amare.
7: Ciao ragazzi.
8: Radio Kiss Italia.
5: Musica italiana.

0: bellezza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettini. Wow, la tua carta vincente.

se sul serio tu mi vuoi bene, se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
2: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
5: Per la tua pubblicità su Radio Fischissi Italia, chiama lo 081 770 18 18. Radio Kiss Italia te le fa cantare.
6: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore, io so pronta e tu. Tanti auguri, boom, a chi tanti amanti ha, tanti auguri, boom, in campagna ed in città.
7: Radio Kiss.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: McDonald's a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Kiss Kiss Italia.
5: Kiss Kiss Italia.
6: Sono la strega in cima al rogo.

Dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità, ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.